0: 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sole, ma la